0: siete di Chiara Sanna del Bafana.
1: Senti qui, ho parte schiamerotto.